0: vagabundo. È nel mondo.
1: Sì, sono italiani, ce l'ho portato, non ho capito.